lop che thanglin che ni je ma nong chue ma shop che o re mi sa ji dun ta ur da ra sim chu lo ma yi zai dan di che ri yao chi shu ge shu a ra li zhu yong shuo

0: rang de sra cho
1: ni lob chin lob cho ji en ni lob chung che je lo le be ji le su su ngui zai ma jiu gong si su xia nam zhan di bu gen a wo zhe che chu
0: zhe ti ang sa che duo wo ne chop sa duo rang ge den de jie bo che ri da dan xue da
1: zui ba che bi ne ke san jia ji jia da ne zhu si miao shi wo du yi ne xi zhe xin chu da yi xi che gu ge
0: qian neng a rang ge lob chin lob zhe de yin ji zu qing yi
1: lis 挺大的，你也规矩些求，
0: 让亲戚吧。

yung kurim dimbe gwenye bishin yu jing, jilin yidong zi chu lor, ngari sikwi ki sishin mu chi nyi ca gye dun di zi yubi nani, ne mu chi nyi ca chu nyi ta, ceri mu yidong gubi singa yubi. Nitu, medok zong ki chato ta chenming gyu ne, le mi dubi du cho cho di lop chin lop timba ta, xin zho bu so le, kyun le ne ka gye ju keng kwa dun che yubi. So yung wei le si ju lu chi dikwa zu ne, le du ke sep ta, zinu jong dar, ji cho gin sung ke sep so si ju le, zhe xie gyang che yubi. Nye chan, karub chu so cho gi, so bu gyal ha zam le, cem zhi che ba ta, min ju xie bju ta, si ju chim lu so gi tian ne, xie bju zhub di, dang ta si xiong ki tu kur ta, so cho zeng zu gi chu gi cho ba che yubi. Ni tu, sen li zong ki, gyab yu yi ri ni gi yi su zhen dur che ba ta, zhen dur ti yi su gi zhe sam che di, zhong hua yi pyu chung ki sui gyun ri ne gyun zin che ba ta, zhong hua mi li jik tun chok bai du si ngar bie din zu che ne, xun lu chung ki mi li tun chi ta, kim xin ge ji gi zi wang wun bar che yub shi. Ni qiar, ha sa chung ki du lu di qian qu gi, mang yong gi lu zhe zhen cho gab sum ba ta, mi li gi sui gyun lu zhe zhen cho ni wa ta, zhen cho tir nam chan che che jub ge ta, chung chu ju ri ni

0: ngar so su kyer ngu ga la ngu ling ga chodin sha
1: kari tembe ge blan chi ne mi ji ge mi xin dang so ge we che du chong chong chi ne ge wo bu jun che su sha e chong chong chi yu ge tan do bang bu chi min du e bao di tan de men ju chi de che ke se reng min du e 俺就中国破军新队来增给引起保护困难就给不上钱哦的都是请这帮人去啊广大推举姐姐举家大家用兵你也罢了你家姑苏汤姑民都俺矿在于用啊都行的